Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.